Sadiwa, Tata Kata Wazira, Mami Mata Wazira, Moa Moa Samaye, Sato.